0: 枪，那边！老乔，不认识吗？啊，你是帮我们脱险的那个？
1: 对，我叫赵世才。哎呀，
0: 你真正的神枪手啊！
1: 不算什么，打猎练的，这种仗是第一回。哎呀，
0: 现在还有敌人吗？
1: 没了，我是个孤儿。
0: 解放军的部队里都是你的敌人。
2: 弟兄们，快攻城，守住大门！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 快，救护队！快撤！快！不好了，共军打进来，从后院撤！
1: 走，
0: 来撤！撤！快！快！受伤了！
1: 哎，怎么是你啊？
0: 你是谁啊？
1: 是我，
0: 骆小姐，你参加解放军了？
1: 行了行了，我不跟你瞎扯了，快来！等战斗结束后，大兵上队来。